0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: In casa me nasci un bel amore.

I muraci di una stanza a mi smarito e un solo dente macido. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Vento di l'altecine entra nel mio vito e mi porta lontano.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

Domane piserà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria,

davanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, se tu a moi che je voyage.

0: speranza, che lo s'apri uno strucore e un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra la, ma solo bellinguer,

0: e schiarisce un cammino di anotte clandestine.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.

Eramo li tempi negri, die più feroce battaglie. Quanto fu i giovanotti a cascar sotto ai mitraglie.

canta del re. Oh signora, se tu vedi quassù il ludo paradiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Proprio corto che si sia fatto, manco una parola in corso.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elicottero.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

pronta. E ciò che ne è ma dici. Per un sole che lucerà domani. Per un silenzio e vetre. Per la memoria. Per la rivolta. E la voce che chiama. E a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pečio che ne mas parte, peuga lui a speranza, e a gioia li dolci, e a carezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera

Cortiga Radio, a Radio Musica di Gorzi. Cortiga Radio in Naiaccio 107.2.

Amparendo che l'irrabussello margherita sante ninni, a tipo nuve uchiusello dicendo un ciò la sta qui, Santa Igiana.

0: Italia.
1: Quando nacque a confusione e tutta la gente scappò, fuori d'un giudice istruzione e una vecchia incaraccò. La vecchia isse anima santa, i poi che le mortantò, una giuba spadudanto, un diceria m'incainò.
0: E da scimmia
1: quello giudice spenserato,

pista azzurra, non ci sei più. E so come un orfanello, un megore un po' più di piano.

Awa canto così per sempre a tua melodia, come se tu fossi qui, oh tamanta nostalgia.

me se spadriamo. Antone se ne morto e poi a scuola la nugliosa non c'era che tre zitti.

Polska, quando Lolita capiava la sua prima peda. Oh chi peda, vragga che ha capiata Lolita, non c'era più un'ombra.

se la cineva tu mone, che feraggio di la mia vita, le braccia di un altro.

Jangust Amaru, jamo vitja Asturja. Tru e radju ma baru, kun kunobi Vitoria. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.